quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Era, ma che fatti, c'erano e oggi, dai, fortlano,

alla sera di un giorno normale, ritrovarsi con gli amici al bar. O un uomo rinunciare a se stesso, farsi scegliere come un cretino e puntare l'incerto cammino dove vuole la polizia.

dove il bianco è più in alto del nero, dove chi è diverso resta fuori. E qualcuno canterà il canto della sua diversità e la bellezza di una rosa nera. E qualcuno sognerà il sogno di una nuova umanità, meno tiranne e meno prigioniera. Un uomo andar controcorrente, coi suoi versi a lanciare la sfida, contadini e ragazzi di vita, nuovi simboli di libertà.

qualcuno canterà il canto della sua diversità e la bellezza di una rosa nera. E qualcuno sognerà il sogno di una nuova umanità, meno tiranne, meno prigioni.